0: La la la la.
1: Monegasque language. Monegasco.
2: Numbers.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Greetings and phrases.
4: Buongiorno. Buonasera. Buonanotte. A se rivede. Merci. Come vai?
1: Vocabulary.
5: This is Lena Lovitch on WZBC, Newton.